vedere mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, od attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

0: Something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:03. Radio Reporter, il bello della musica.

0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 6:03.
2: La migliore musica su Radio Reporter 98.

0: Sono le 7:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro notiziario radio regionale, le news dalla Sicilia, in studio Filippo Virzì. In apertura, allarme screening oncologici, bassa adesione ai controlli, testimonial d'eccezione per convincere i siciliani. Maria Grazia Cucinotta, Ernesto Maria Ponte e Sessa Salvaggio sono i testimonial della campagna di screening oncologici promossa dall'ASP e da Federpharma a Palermo. Per portare la prevenzione sempre più vicino ai cittadini e aumentare l'adesione ai test gratuiti. L'iniziativa coinvolge le 395 farmacie di Palermo e provincia con il supporto di una capillare campagna di comunicazione su giornali, televisioni, web e social che si pone l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione. Lavoro parte all'Aran, la maratona per il contratto dei regionali in Sicilia, 14 proposte per uscire dall'impasse e rilanciare la macchina amministrativa. L'intento è andare dritti verso il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali. Per il rinnovo del contratto, che finalmente allineerà il personale pubblico siciliano, quello ministeriale, con l'applicazione del contratto del triennio di vigenza. Economia siciliana in crescita nonostante la frenata mondiale, ma solo con gli investimenti regionali. Ecco cosa dice il DEF approvato all'ARS. Il Parlamento siciliano ha approvato il documento di economia e finanza regionale per il triennio 2027-2029, con nel dettaglio le previsioni sull'andamento dell'economia siciliana. Rischio stagnazione senza investimenti, ma crescita programmata con gli interventi regionali valutati in oltre 13 miliardi. In un triennio. Contratti pirata per un terzo dei lavoratori. Allarme anche in Sicilia. Sono 72.240, circa un terzo del totale nazionale, le lavoratrici e i lavoratori inquadrati con contratti pirata, quelli siglati con organizzazioni sindacali minoritarie prive di reale rappresentatività. Questi lavoratori hanno salari più bassi rispetto a quelli dei contratti regolari sottoscritti dai sindacati confederali, meno diritti per quanto riguarda ad esempio ferie, permessi, orari di lavoro e in futuro avranno pensioni più basse. Il dato è contenuto in un report sul dumping contrattuale in Sicilia nei settori privati, agricoltura esclusa, presentato dalla CGIL regionale. Il cosiddetto dumping, a detta del segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, danneggia i lavoratori ma anche le imprese sane che devono fare fronte alla concorrenza sleale di chi pensa di competere sul mercato abbassando il costo del lavoro. A proposito di polemiche, interviene l'UGL proprio contro la CGIL e l'esposto alla Corte dei Conti presentato dal la CGIL stessa e dal segretario generale Maurizio Landini sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Per Capone, segretario generale dell'UGL, rappresenta un atto puramente pretestuoso e viziato da un'impostazione ideologica e pregiudiziale. Lo stesso leader dell'UGL Capone aggiunge: dietro la formula di rito della difesa del denaro pubblico si cela l'ennesimo tentativo ostile di bloccare lo sviluppo infrastrutturale del paese e di azzoppare la crescita del mezzogiorno. Cambiamo argomento. Pizzini affissi di notte a Mondello invitano a boicottare l'elettro belga, presentata denuncia contro ignoti. Nessuno dei nominativi riportati nel materiale diffuso fa parte dell'attuale organico della società. Replicano dalla Italo-Belga. La società ha presentato una denuncia querela contro ignoti. Caldo, bracciante agricolo muore a Pachino mentre lavorava in una serra. Un operaio agricolo di 61 anni di origine algerina e residente a Pachino è morto mentre lavorava, probabilmente per l'eccessivo caldo, all'interno di una serra di pomodori nel territorio di Pachino. Voltiamo pagina con gli spettacoli in Sicilia. Canto Libero a Palermo, Battisti e Mogol tornano al Verdura. Il concerto è dedicato al repertorio di Lucio Battisti e Mogol questa sera, un omaggio in forma di band alle pagine più amate di un sodalizio che ha cambiato la canzone d'autore e il pop nazionale. Da Palermo ci spostiamo a Catania, Villa Bellini con Lesta Tony. Anche a Catania, Tony Pitoni live. L'artista torna nella città etnea con un concerto pensato per la dimensione all'aperto, inserito nel cartellone del Sotto il Vulcano Festa. Orario d'inizio 21:30. Ed è tutto per questa edizione di oggi, giovedì 30 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia, buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: No stress, no limits.
4: Just pure summer vibes and massive music all day and all night.
5: Top priority of the summer.
3: Turn it up and stay connected to
6: Radio Reporter 98 Summer Vibes.
7: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.
5: Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Benvenuti alle previsioni per la regione Sicilia di oggi giovedì 30 luglio, in studio Filippo Virzì. Pressioni in aumento sulla Sicilia. La giornata sarà contraddistinta da prevalenti condizioni di tempo stabile con cielo più nuvoloso sulle zone interne dove potrebbero verificarsi alcuni brevi rovesci nel pomeriggio. Sarà più soleggiato altrove. Temperature massime tra 30 e 32 gradi. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province della Sicilia. Agrigento, sole caldo, minima 23, massima 32. Caltanissetta, sole caldo, minima 20, massima 34. Catania, sole caldo, minima 24, massima 31. Enna, sole caldo, minima 18, massima 30. Messina, sole caldo, minima 25, massima 33. Palermo, sole e nuvole, minima 26, massima 32. Ragusa, sole caldo, minima 20, massima 32. Siracusa, sole e nuvole, minima 25, massima 30. Trapani, sole caldo, minima 26, massima 30. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi, giovedì 30 luglio, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, buona estate e a risentirci al prossimo collegamento in studio.
7: Sabor latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
8: Sabor latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
9: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter98.it. Radio Reporter.
10: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
11: Il gelataio!
10: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
12: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
13: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
14: Parcheggio custodito e gratuito.
15: Radio Reporter, il bello della musica.
16: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
17: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
11: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
20: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per Buongustai.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Appuntamento con l'oroscopo di oggi, giovedì 30 luglio, letto per voi da Filippo Virzì. In apertura, se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, si dice che raccogliamo ciò che abbiamo seminato. È lecito quindi aspettarsi una ricompensa per gli sforzi compiuti. Avete la possibilità di prendere coscienza di un potenziale rimasto a lungo inespresso. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Vergine, indirizzate i vostri sforzi soprattutto su quanto avete a portata di mano o vi è più vicino. Non vi servirà nulla porvi traguardi troppo ambiziosi. Se appartenete al Toro, al Leone, allo Scorpione, non alimentate tensioni e conflitti, arroccandovi su posizioni ideologiche. Dopo la panoramica consueta, procediamo con i singoli segni zodiacali. Ariete, giornata tutto sommato positiva. Toro, puntate sulla serenità e l'amore. Gemelli, beato chi viaggia, e fra questi ci sarete anche voi. Cancro, novità all'orizzonte. Leone, avete alle spalle giornate difficili, ma vi aspettano dei momenti emozionali importanti nelle prossime ore. Vergine, siete un po' affaticati. Bilancia, in prospettiva momenti favorevoli. Scorpione, mettete in preventivo momenti di nervosismo e amarezza. Sagittario, risolverete delle questioni delicate. Capricorno, progetti ambiziosi per i nati nel segno. Acquario, oggi una buona giornata. Pesci, prendetevi qualche momento di pausa. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi giovedì 30 luglio con Filippo Virzì con voi. Ma non è tutto, vi invito ad ascoltare la nostra programmazione infrasettimanale targata estate 2026 e a risentirci al prossimo appuntamento in studio. Vi aspetto in tanti, buona estate!
1: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è Due Minuti in un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di due startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama, costruire da zero a uno. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.
5: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea.
11: Le prevendite sono aperte.
5: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
17: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
18: Acquista i biglietti.
5: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
19: I Minion sono tornati!
20: Il film su come conquistarono Hollywood.
21: Pignata, carbonara, lasagna.
20: E rischiarono di perdere il pianeta.
22: Hai scritto un film di mostri?
23: Io conosco il mostro perfetto per voi!
24: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
20: Minions e Monsters.
5: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
25: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
27: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
28: We serve.
29: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
30: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
31: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
32: Parcheggio custodito e gratuito.
33: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
34: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
35: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
1: Sono le 8.
2: Radio Reporter Notizie.
3: In redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento con le notizie dalla Sicilia, edizione di giovedì 30 luglio. Apriamo con la corruzione in Sicilia in aumento, peggiorata, pensa di convivere con Cosa Nostra, la relazione della Commissione Antimafia, l'ARS. Fino a 100.000 consumatori di droga nell'isola è un mercato in espansione, così come è tornata a crescere la cultura del favore piuttosto che quella del diritto. E l'allarme della Commissione Parlamentare Regionale Antimafia della Sicilia, lo si evince dalla relazione presentata all'ARS, una relazione nella quale si parla anche di droga come ulteriore piaga. Aumenta la domanda e il consumo e dunque i proventi criminali. Procediamo sempre occupandoci dello stesso tema. La mafia cerca droni, lancia mine al mercato nero. L'allarme di De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia. I boss vengono dotati di telefonini, ha dichiarato appena entrano in carcere, ha ribadito il procuratore di Palermo durante l'audizione in Commissione Nazionale Antimafia. Non si tratta di episodi isolati, aggiunto, ma di un modus operandi di Cosa Nostra che si realizza in tutte le carceri italiane. A dirlo davanti alla Commissione, lui stesso, il procuratore capo di Palermo, De Lucia, alla Commissione Nazionale Antimafia, tornando sulle affermazioni che gli sono valse una polemica a distanza con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che lo ha definito fuori controllo. Viabilità per lo svincolo di Brancaccio, completati i lavori anche della Porta Sud. Dopo l'apertura dello svincolo Roccella Forum Brancaccio, qualche mese or sono, apre anche lo svincolo analogo in direzione opposta a quello in uscita da Palermo. Quest'operazione consentirà un collegamento più efficiente con l'autostrada 19 Palermo-Catania, migliorando anche l'accessibilità ai quartieri di Brancaccio e Roccella, al centro commerciale Forum e alle aree produttive e commerciali della zona sud della città. Cambiamo argomento. Ordinanza antimovida selvaggia a Floridia, ma non ci sono i vigili. Sindacato contro sindaco. A Floridia la sicurezza serale doveva essere garantita da un'ordinanza, è durata poco più di una settimana prima di sciogliersi tra assenze e polemiche. Scivola con lo scooter sulla statale 113, muore un giovane di 25 anni. L'episodio è accaduto in direzione Alcamo. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per cause che resta ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull'asfalto. Il ragazzo che ha perso la vita si chiamava Alex Dara. In Sicilia carceri roventi e sovraffollate, dietro le sbarre l'inferno che non rieduca. A quanto pare il Ministero della Giustizia pubblica dei dati allarmanti: nell'isola 7.135 detenuti su una capienza di 6.440. Esplode la rabbia nei penitenziari. Dal Pagliarelli di Palermo al carcere di Piazza Lanza le situazioni più critiche. È il momento degli spettacoli e degli eventi in Sicilia al Maesk Jazz Club di Palermo, oggi Lucio Dalla in Jazz. Omaggio firmato Benny Amoroso. Orario d'inizio in via Rica Albanese 5 ore 21:30. Il progetto rimette in circolo alcune tra le pagine impiamate del musicista bolognese, cercando nelle melodie e nelle armonie di Dalla un terreno naturale per l'improvvisazione e per il lavoro d'ensemble. Ancora appuntamenti, questo è un appuntamento decisamente interessante, quello che sto per segnalarvi, al Teatro Greco di Siracusa, questa sera Carmen Consoli con il live corale di Come dannate ingenue. Spettacolo costruito come un live corale in cui canzoni e parole si intrecciano in una drammaturgia condivisa. Con la cantautrice catanese saliranno sul palco Erika Mou, Anna Castiglia, Emma Nolde e Marina Rei, mentre le letture saranno affidate a Concita De Gregorio. Ed è tutto per questa edizione di oggi, giovedì 30 luglio. In studio Filippo Virzì che vi ringrazia per l'attenzione. A risentirci al prossimo collegamento e buona estate.
2: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: A Palermo, Messina Service. Assistenza tecnica per TV, cellulari, audio, video e monopattini elettrici. Via Guglielmo Borremans, 19/21. Messina Service. Tecnici di fiducia. Messina Service è anche vendita online. Messina Service. Connettiamo il futuro.
7: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
8: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
9: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
10: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 9:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro notiziario radio regionale, le news dalla Sicilia, in studio Filippo Virzì. In apertura, allarme screening oncologici, bassa adesione ai controlli, testimonial d'eccezione per convincere i siciliani. Maria Grazia Cucinotta, Ernesto Maria Ponte e Sessa Salvaggio sono i testimonial della campagna di screening oncologici promossa dall'ASP e da Federpharma a Palermo. Per portare la prevenzione sempre più vicino ai cittadini e aumentare l'adesione ai test gratuiti. L'iniziativa coinvolge le 395 farmacie di Palermo e provincia con il supporto di una capillare campagna di comunicazione su giornali, televisioni, web e social che si pone l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione. Lavoro parte all'Aran, la maratona per il contratto dei regionali in Sicilia, 14 proposte per uscire dall'impasse e rilanciare la macchina amministrativa. L'intento è andare dritti verso il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali. Per il rinnovo del contratto, che finalmente allineerà il personale pubblico siciliano, quello ministeriale, con l'applicazione del contratto del triennio di vigenza. Economia siciliana in crescita nonostante la frenata mondiale, ma solo con gli investimenti regionali. Ecco cosa dice il DEF approvato all'ARS. Il Parlamento siciliano ha approvato il documento di economia e finanza regionale per il triennio 2027-2029, con nel dettaglio le previsioni sull'andamento dell'economia siciliana. Rischio stagnazione senza investimenti, ma crescita programmata con gli interventi regionali valutati in oltre 13 miliardi. In un triennio. Contratti pirata per un terzo dei lavoratori. Allarme anche in Sicilia. Sono 72.240, circa un terzo del totale nazionale, le lavoratrici e i lavoratori inquadrati con contratti pirata, quelli siglati con organizzazioni sindacali minoritarie prive di reale rappresentatività. Questi lavoratori hanno salari più bassi rispetto a quelli dei contratti regolari sottoscritti dai sindacati confederali, meno diritti per quanto riguarda ad esempio ferie, permessi, orari di lavoro e in futuro avranno pensioni più basse. Il dato è contenuto in un report sul dumping contrattuale in Sicilia nei settori privati, agricoltura esclusa, presentato dalla CGIL regionale. Il cosiddetto dumping, a detta del segretario generale della CGIL Sicilia, Alfio Mannino, danneggia i lavoratori ma anche le imprese sane che devono fare fronte alla concorrenza sleale di chi pensa di competere sul mercato abbassando il costo del lavoro. A proposito di polemiche, interviene l'UGL proprio contro la CGIL e l'esposto alla Corte dei Conti presentato dal la CGIL stessa e dal segretario generale Maurizio Landini sul progetto del ponte sullo stretto di Messina. Per Capone, segretario generale dell'UGL, rappresenta un atto puramente pretestuoso e viziato da un'impostazione ideologica e pregiudiziale. Lo stesso leader dell'UGL Capone aggiunge: dietro la formula di rito della difesa del denaro pubblico si cela l'ennesimo tentativo ostile di bloccare lo sviluppo infrastrutturale del paese e di azzoppare la crescita del mezzogiorno. Cambiamo argomento. Pizzini affissi di notte a Mondello invitano a boicottare l'elettro belga, presentata denuncia contro ignoti. Nessuno dei nominativi riportati nel materiale diffuso fa parte dell'attuale organico della società. Replicano dalla Italo-Belga. La società ha presentato una denuncia querela contro ignoti. Caldo, bracciante agricolo, muore a Pachino mentre lavorava in una serra. Un operaio agricolo di 61 anni di origine algerina e residente a Pachino è morto mentre lavorava, probabilmente per l'eccessivo caldo, all'interno di una serra di pomodori nel territorio di Pachino. Voltiamo pagina con gli spettacoli in Sicilia. Canto Libero a Palermo, Battisti e Mogol tornano al Verdura. Il concerto è dedicato al repertorio di Lucio Battisti e Mogol questa sera, un omaggio in forma di band alle pagine più amate di un sodalizio che ha cambiato la canzone d'autore e il pop nazionale. Da Palermo ci spostiamo a Catania, Villa Bellini con Lesta Tony. Anche a Catania, Tony Pitoni live. L'artista torna nella città etnea con un concerto pensato per la dimensione all'aperto, inserito nel cartellone del Sotto il Vulcano Festa. Orario d'inizio 21:30. Ed è tutto per questa edizione di oggi, giovedì 30 luglio, curata e condotta in studio da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima edizione. Linea alla regia, buona estate.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni dettagli su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: sono le 10 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento con le notizie della Sicilia, edizione di giovedì 30 luglio. Apriamo con la corruzione in Sicilia, in aumento, peggiorata, pensa di convivere con Cosa Nostra, la relazione della Commissione Antimafia, l'ARS. Fino a 100.000 consumatori di droga nell'isola è un mercato in espansione, così come è tornata a crescere la cultura del favore piuttosto che quella del diritto. E l'allarme della Commissione Parlamentare Regionale Antimafia della Sicilia, lo si evince dalla relazione presentata all'ARS, una relazione nella quale si parla anche di droga come ulteriore piaga. Aumenta la domanda e il consumo e dunque i proventi criminali. Procediamo sempre occupandoci dello stesso tema. La mafia cerca droni, lancia mine al mercato nero. L'allarme di De Lucia in Commissione Nazionale Antimafia. I boss vengono dotati di telefonini, ha dichiarato appena entrano in carcere, ha ribadito il procuratore di Palermo durante l'audizione in Commissione Nazionale Antimafia. Non si tratta di episodi isolati, aggiunto, ma di un modus operandi di Cosa Nostra che si realizza in tutte le carceri italiane. A dirlo davanti alla Commissione lui stesso, il procuratore capo di Palermo De Lucia, alla Commissione Nazionale Antimafia, tornando sulle affermazioni che gli sono valse una polemica a distanza con il ministro della giustizia Carlo Nordio, che lo ha definito fuori controllo. Viabilità apre lo svincolo di Brancaccio, completati i lavori anche della Porta Sud. Dopo l'apertura dello svincolo Roccella Forum Brancaccio qualche mese or sono, apre anche lo svincolo analogo in direzione opposta a quello in uscita da Palermo. Quest'operazione consentirà un collegamento più efficiente con l'autostrada 19 Palermo-Catania, migliorando anche l'accessibilità ai quartieri di Brancaccio e Roccella, al centro commerciale Forum e alle aree produttive e commerciali della zona sud della città. Cambiamo argomento. Ordinanza antimovida selvaggia a Floridia, ma non ci sono i vigili. Sindacato contro sindaco. A Floridia la sicurezza serale doveva essere garantita da un'ordinanza, è durata poco più di una settimana prima di sciogliersi tra assenze e polemiche. Scivola con lo scooter sulla statale 113, muore un giovane di 25 anni. L'episodio è accaduto in direzione Alcamo. Il giovane viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per cause che resta ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo violentemente sull'asfalto. Il ragazzo che ha perso la vita si chiamava Alex Dara. In Sicilia carceri roventi e sovraffollate, dietro le sbarre l'inferno che non rieduca. A quanto pare il Ministero della Giustizia pubblica dei dati allarmanti: nell'isola 7.135 detenuti su una capienza di 6.440. Esplode la rabbia nei penitenziari. Dal Pagliarelli di Palermo al carcere di Piazza Lanza le situazioni più critiche. È il momento degli spettacoli e degli eventi in Sicilia al Maesk Jazz Club di Palermo, oggi Lucio Dalla in jazz. Omaggio firmato Benny Amoroso. Orario d'inizio in via Ricca Albanese 5 ore 21:30. Il progetto rimette in circolo alcune tra le pagine impiamate del musicista bolognese, cercando nelle melodie e nelle armonie di Dalla un terreno naturale per l'improvvisazione e per il lavoro d'ensemble. Ancora appuntamenti, questo è un appuntamento decisamente interessante, quello che sto per segnalarvi al Teatro Greco di Siracusa, questa sera Carmen Consoli con il live corale di Come dannate ingenue, spettacolo costruito come un live corale in cui canzoni e parole si intrecciano in una drammaturgia condivisa. Con la cantautrice catanese saliranno sul palco Erika Mou, Anna Castiglia, Emma Nolde e Marina Rei, mentre le letture saranno affidate a Concita De Gregorio. Ed è tutto per questa edizione di oggi, giovedì 30 luglio. In studio Filippo Virzì che vi ringrazia per l'attenzione. A risentirci al prossimo collegamento e buona estate.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in Via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome: la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Reporter Flash.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo. Ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica, lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Dagli Stati Uniti arriva il vestito che assorbe il 99,87% della luce, annullando il suo effetto e delineando scenari interessanti per la moda in un mondo sempre più caldo. Lo hanno realizzato gli esperti della Cornell University, unendo lana merino e polidopamina, uno speciale polimero sintetico in grado di resistere ai raggi solari. Stando a quanto affermano i ricercatori, inoltre, il prodotto è di facile realizzazione ed è competitivo sul piano dei costi. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Reporter Flash.
2: 2 minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di 2 startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama, costruire da 0 a 1. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling Kupfer Edizioni.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa.
3: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: state con noi.
1: Radio Reporter.
2: Più l'ascolti, più ti piace.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
3: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.

0: sono le 13:04. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani, quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
6: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
7: Musica proposta da Enzo Marchesi.
8: Radio Report, solo musica. E che musica!

0: Sono le 14 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. A Palermo, Messina Service. Assistenza tecnica per TV, cellulari, audio, video e monopattini elettrici. Via Guglielmo Borremans, 19/21. Messina Service. Tecnici di fiducia. Messina Service è anche vendita online. Messina Service. Connettiamo il futuro.
3: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno

0: Sono le 15.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
3: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
2: È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Musica proposta da Enzo Marchese.

0: Sono le 16. Radio
1: Reporter. Reporter Flash.
2: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Il primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We serve.
7: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
9: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
10: Musica proposta da Enzo Marchesi.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani, quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Ci hanno insegnato che cadere è l'opposto di riuscire, che la strada dritta è quella giusta e chi devia ha perso. Ma c'è chi ha vissuto abbastanza a lungo dentro l'incertezza da capire che quella storia non torna. Benvenuti cari ascoltatori, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi ci immergiamo in una voce che parla di ostinazione, di rotte corrette e ricorrette, di quella strana libertà che si trova solo quando si smette di avere paura di sbagliare. Se anche tu scrivi di imprenditoria, di innovazione o di percorsi personali fuori dagli schemi, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ed eccoci con Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Dal sottotitolo, dall'Italia alla Silicon Valley, sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi. Dalla passione precoce per la tecnologia alla creazione di 2 startup high-tech fino all'ingresso in Apple. Edoardo Serra ha vissuto dall'interno uno degli ecosistemi creativi più avanzati al mondo, contribuendo allo sviluppo di prodotti come Siri, capaci di entrare nella vita quotidiana di milioni di persone. A Cupertino scopre una disciplina radicale. Ogni dettaglio conta. Le idee vengono messe alla prova senza sconti. La qualità non è negoziabile. Poi arriva il salto più grande. Lasciare un colosso globale per tornare a fare ciò che ama, costruire da 0 a 1. È qui che alla terza startup ha ormai maturato una convinzione profonda. La vera innovazione nasce dal dialogo costante tra ciò che immaginiamo e ciò che funziona davvero. In questo mondo le certezze scompaiono e ogni scelta pesa. Edoardo Serra fonda e guida nuove imprese tecnologiche, affrontando ciò che nei racconti di successo spesso non si vede. Notti senza risposte, paralisi decisionale, investitori da convincere, team da costruire, mercati da interpretare. In questa autobiografia, con lucidità e anche ironia, racconta il percorso di una mente curiosa e ostinata, che cade, corregge la rotta e riparte con più consapevolezza. Perché errori e deviazioni non sono un fallimento, ma passaggi necessari verso possibilità e soluzioni inattese. Di Edoardo Serra, Il fallimento non esiste. Sperling e Kupfer Edizioni.
5: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
5: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312, e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880 ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve. Musica scelta da Enzo Marchesi.
10: Radio Reporter, solo la musica.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
3: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando sei innamorato, perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
2: È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
10: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.

0: una sola parola per chi vive di musica.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasem. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani, quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. È tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.

0: Radio Reporter.
1: Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

0: Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Radio Reporter, le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Reporter, è musica alla grande per te che sai scegliere.

0: sono le 20 e 5 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca in Marocco in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
7: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
4: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: Musica selezionata da Giuseppe Bonanno.
9: Radio Reporter. Solo la musica. Radio Reporter. I grandi artisti. Radio Reporter.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: Radio Reporter, i più grandi successi dal pop al rock, alla dance, alla musica italiana.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
3: Il gelataio!
2: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea.
5: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
6: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
7: Come vuoi.
6: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
8: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
9: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
10: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
11: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
12: Acquista i biglietti.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters.
0: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
19: I partner di questo programma sono
20: www.ilmoderatore.it, è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
21: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
22: We serve.
23: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
24: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
28: Every day in Italy since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
29: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
30: Radio Reporter, il bello della musica.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There have been many band members over the years and beginning with the first four.
3: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità unica agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nei Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
0: Il folk, Beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my my life.
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: over Jerusalem. Jerusalem.
1: Radio Report, solo musica. E che musica!
2: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
3: Well, Drink from the Same Well was originally...
4: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
2: E poi, te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
4: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
2: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
3: I'm a writer who tends
4: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
3: The answer that suits you as a person, which might be different from the answer that someone else might find.
2: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
3: Technology, really, since I began...
4: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
2: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
4: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
2: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
4: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
2: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
4: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
2: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
4: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: Into the overall arrangement, so You're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

è questa. Era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

0: Radio Reporter, per te che sai scegliere.
1: Vraiment que je désire.

0: something soft, sweet and slow.
1: È l'una.
2: La notte. La migliore musica su Radio Reporter 98.